0: lieto, e che stanotte e mezzanotte vada la palme.
1: Quella mi che torrena e una canaglia aspi non ti fidate.
2: Vedetta di donne innamorata, io di modo renz tengo l'invito.

0: secanem mires. Sfuggitelo dia, se volete ricordo, sul vostro traccio.
1: Questo solle soldato ci canna.
0: Oh, non ricordo.
1: Conosce nostro Antilio?
0: È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnada. Vi mostremo la strada, il

0: Quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, son chiari, evviva!
0: Ora la decisiva!
1: Sì. Taglio.
0: Prez, mi duole, devi amare parole.
1: Scarpa.